0: Ένας χαρακτηρισμός που την συνοδεύει πλέον χαϊδευτικά μέχρι και τις ημέρες μας ως η τραγουδίστρια του υποκόσμου, παρότι ο δρόμος της έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός.
1: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita, ma pedalava in fretta. Poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello.